Nella dolce oscurità d'un grazioso cinema, soli soli che felicità. Caro avvocato, mi scusi a fretta, quando a tempo mi venga a trovare. Buonasera avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

15 anni dissi va, a 16 anni dissi beh, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebè, va bebè, bebè, va bebè. A 21 anni dissi boh, ma faticando anziché no, e da 31 senza aiuto

0: E da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire sì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire bah, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante di ste fesserie che io preferisco dire bah, baby.
1: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo. Bravo, bravo, bravo. Sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
0: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta. E sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì. Grazie, tu mi dai.

entrare nell'M, M a rovescio, formate la I, va bene così, rifare il mezzo tanto in quanto dirò stop, stop, due passi avanti, due indietro,

0: cose che si fa con le fanciulle.
1: Se sono belle, che si fa?
0: Si fa l'amore. Si fa l'amore.

0: Original zu unserer heutigen Italien-Reise-Etappe mit Teddy Reno. Und der wirft jetzt nun einen ersten echten Gettoni in die Musicbox. Un Gettoni nel Jukebox. Duba, duba, duba, duba, duba,
1: duba. Jukebox, mettiamo un bel gettone nel Jukebox, sentiamo la canzone nel Jukebox, cantiamo tutti insieme col Jukebox. Jukebox, è un ono di canzoni quel Jukebox, un cocktail d'emozioni quel Jukebox.

adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo solo solo solo solo a ballare lalli galli, solo alli, solo galli.